Re ka sa le ke re di tsho go ga phakela ntse ke tsho di tsela gone ya no tota sonta ga ne ile eng le UFM ke ma ka register ke le motho ntho yena ke go re di tsaka you connect app from the Joe. Thank you.